e sempre d'acqua. Ogni pennello è sozzo, peggio d'un colla, lungo scagnozzo. Signor pittore, top, nessuno,

0: rispetto!
1: Eccellenza, il tuo giubilo! Apprestate per il Tereum! Vorresta nuovo! E tu, ah, fruga di angolo, raccogliere!

attesa le tue risposte, un prigioniero di stato, fuggì furora da Castel Sant'Angelo. Si è rifugiato qui, ricordia. Ora c'è ancora, dov'è la cappella degli attavanti?

0: dice, dove dunque Anzelotti?
1: Non lo so,
0: ancora l'ultima volta, com'è?

0: Angelotti! Basta, Roberti!
1: È svenuto!
2: Assassino! Voglio vederlo!

0: assicurare, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavaliere. Questo uomo fido provvederà.
1: Ti assicuro.
0: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi.

0: Palmieri, hai ben compreso?
1: Ho ben compreso.
0: Va!
2: Voglio avvertirlo io stesso!
0: Che sia! Le darai il passo! Va, va!